via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, can canoli, can canoli. Qué bueno can canoli, can canoli, can canoli. En Santa María, can can can canoli.
2: Giancannoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
1: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
0: Italiano, italiano, italiano.